Ginenda di fissa zone Ginenda nita zone Di takare laure animfi Na